Allora canto. Ba, ba, baciami piccina, ba, ba, bo, bo, bocca piccolina da.

c'est là-bas qu'on met. Bio, bao, bio, bo, so, so, so, sono deliziose queste sillabe d'amore. Ba, ba, ba, ba, baciami piscina, bo, bo, bo, bo, bo, bo.